0: Radio SI. Traffic update.
1: Prisluhnimo najprej prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Mirko Žaren. Pozdravljen.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam. Ja, edina nesreča pa še je ta je ravno kar končana na podravski avtocesti. Med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju, no tu so odstranili posledice nesreče, vendar še vedno nekaj zastoja za 10 do 15 minut. Je pa pravkar se zgodila nova nesreča, smo dobili obvestilo na regionalni cesti Hoče Pesnica med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju, no tu pa je zaenkrat samo oviran promet. Drugače pa zastoji popodanska prometna konica delovne zapore in sicer na naslednjih odsekih. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbar komando in na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Potem na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi konicami v obe smeri ter na regionalnih cestah Lese Bled v obe smeri in Postojna razdrto pred razdrtim na regionalni cesti, pa še prireditev danes in jutri. Cesta Novaki Cerkno bo zaprta v Cerknem danes in jutri v soboto med 16. in pol četrto uro zjutraj. No toliko v teh trenutkih, vozniku pa želimo srečno pot pa brez nezgod.
3: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti sull'autostrada A1 nel tratto Unes Postumia in direzione Capodistria, tra lo svincolo Nanos e Ravbar Komando in direzione Lubiana e su più tratti tra Unes e Brezovica sempre verso la capitale. Rallentamenti anche sull'autostrada della Stiria tra l'area di sosta Zima e il traforo Pletovarie verso Maribor, nonché tra l'allacciamento Slovenske Konjice e il traforo Golorebro in direzione Lubiana. Nella regione costiera traffico intenso sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola in ambo le direzioni. Cause incidenti, incolonnamenti sull'autostrada che porta all'ex valico con la Croazia di Gruškovje, chiusa la corsia di sorpasso tra l'area di sosta di Dravsko Polje e Hajdina, movimento veicolare sostenuto infine in uscita dai grandi centri urbani.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to a car accident, the A2 highway Obrežje Ljubljana is closed between Bič and Ivančna Gorica towards Ljubljana. A car accident is also obstructing traffic on the A1 highway Ljubljana-Maribor between Vransko and Šentrupert towards Maribor, as well as on the road Jesenice-Krajnska Gora by Mojstrana. Due to spilled oil, a slippery roadway is reported on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between Karteljevo and Novo Mesto towards Croatia, and the delay is reported on the A1 highway Koper-Ljubljana between Razdrto and Drabor-Komanda, as well as on several sections between Logatec and Brezovica, that's both in the direction of Ljubljana. Delay also reported due to roadworks on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the resting area Zima and the tunnel Pletovarje towards Maribor. We wish you a safe journey.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti sull'autostrada A1 tra Razdrto e Raubar-Komanda e su alcuni tratti tra Logatec e Brezovica verso Lubiana. Rallentamenti sull'autostrada della Stiria tra l'area di sosta Zima e il traforo Pletovarje in direzione Maribor. Chiusa a causa di un incidente l'autostrada della Dolenska tra Bice e Ivančina Gorica verso Lubiana. Prudenza sull'autostrada tra Karteljevo e Novo Mesto verso Obrežje a causa del manto stradale scivoloso per lo sversamento di carburante. Nella regione costiera traffico intenso sulla Dragonia Capodistria e sulla Santa Lucia Isola. In ambo le direzioni.
3: 80 80 15. Prometni servis Radio SI.